E poi un giorno, niente, mi sono coricata con che? Uno sconosciuto. Ed è nata acqua e sale e non rosmarino. Ma chi è che dorme insieme a me? Chi è quell'incosciente? Ma mi sono salvata sul porto di Livorno. Grazie a quel portuale che non troverò mai più un uomo come lui. Hai capito? E a lui sono seconda. E vai che ballo, vai, vai. Ma come faceva freddo con quello, però. La vita va così, e allora? Allora alla fine eravamo due cavallini, per cui uno dei due doveva morire. Prima uno e dopo l'altro. Bene, è stato lui.

E allora io ho conosciuto i leoni, gli ippopotami, i bambini. E invidiavo l'innocenza delle mie amichette. Ma perché mi commuovo quando sento la pioggia? Blu, blu, blu. Ma dove sono? A Milano, a Verona, a New York, Los Angeles. Ma chi se ne frega? Come faceva freddo.